funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Beng telangenda bazai solo. Ay, beng apa funi solo. Zavele zamkati.